kokroko hey semesia papa wela wabia mama furo na medu pepe suo bia tsa